0: le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.